tenette la promessa. La diffida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in stranio suolo, il vostro sacrificio